0: Die neuen geht an Julie and Ollie mit Cantilene.
1: Almeno mi di, se mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.